0: for terms.
1: Bay.
0: Traffic.
1: With Joinwell FXB. Home package from 15K.
2: E che sono tutti i signori battaggi, il minuto, la situazione del traffico overall è piuttosto quieta da una quinta giornata e delle hofna a dei long weekend u koll. L'uniku postijiet li qed nara li qed jiżdied naqra traffiku għal dan il-ħin kien id-drive San Pawl il-Baħar triq Sant'Andrija is-swieq il-ġurnata sħiħa bit-traffiku dik tkun wara s-seba' u apparti minn hekk ukoll triq Dunkarm Birkirkara. Il-bqija jidher li kollox mixi b'mod normali. Jekk tinserta xi ħaġa oħra, ebgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp 99 0897. Bonġu!
0: His number one hit music station, yeah. Bay Breakfast.
1: With Poltrone Sofa, solo divani di qualità.